0: Wir sind Boogie Trap und ihr hört Radio 98 1. Tutt'altro.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.